0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Maria, vuoi tutte le grazie, bellezza, santità e virtù, tu che sei unita a Cristo, come nessun'altra donna. Maria, diadema prezioso, il tuo inno profetico è l'amore, amore vero e sincero, irradia il tuo spirito su questa umanità. Maria, tempio di Dio, tu che portasti nel grembo